sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Tazenda.
1: Grazie.
0: Desimparados. Abbandonati vuol dire?
1: Abbandonati, rifiutati.
0: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi.
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: ricordare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!
0: E il coccodrillo?
1: Il coccodrillo?
0: Boh!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Oh, dieses, die,

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

arrovicchiata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh, yeah.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Bello. Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
1: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
1: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
1: Lo scherzare,
2: meno
1: dai.
2: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui. No.
0: Era un pediatra.
1: Io
0: però.
1: Sono un pediatra, ma che sei un bimbo ancora tu, però.
2: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
1: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi.
1: Te la potevo operare.
2: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
1: Vediamo la foto originale.
0: Ah, vabbè, ecco questa
1: la nazionale cantante, grande.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
1: Quante poi ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
2: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
2: Raff è un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
1: È in taxi, in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazione.
2: Un'evasione, sì.
1: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
2: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh? Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu. Wow.
1: No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
2: Sembra esagerato, però.
1: La serata grazie. Deve andare avanti.
2: Sì.
1: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
2: Che meraviglia.
1: Ce la faremo. Ce la faremo.
0: Su di lui non ci sono dubbi.
1: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla lui.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: grazie Mauro, grazie a tutti, Frankie, grazie Angelo, grazie a tutti. Mettiamo un po' di buona musica, dai.
1: Oh, che la verità, questa è la realtà.
0: Essa è Corazon Loco.

0: Gracias, Frankie.
1: Curaré.
0: Hola, Italia.
1: Y perderás para siempre mi amor.
0: Cuore matto, però la song si chiama, visto che è in spagnolo, lo si chiama Corazón Loco.

0: grande Max Pezzali 883.
1: Perché?
0: Perché è bravo? Grazie Maurizio.

abbiamo al momento 30 gradi, ragazzi, siamo arrivati, non so, 35 oggi. Domani, dopodomani arriveremo, toccheremo 37-38.

Ciao, la Shaki è già arrivata. Ho preso un po', fa niente. 17:46 Italia. Grazie, grazie Shaki.

Comunque sarà molto bella Bolzano perché è circondata da tante montagne, giusto? Dalle Alpi. Sono le Dolomiti, come si chiamano, Mauri? Qui per vedere una montagna qua dove mi trovo io bisogna camminare con l'auto 4 ore e andare al Gargano dove abito io nel Salento, oppure andare in Basilicata oppure in Calabria.

0: sono arrivati i Gypsy King con Ami Vanera.
1: Yo sé que no vendrás.
0: La Marica, ciao Marica.
1: Tanto l'olvido dejar.
0: Tra poco sta per arrivare la Perlita, la nostra amicona.

a dormire, eh. Ciao Maurizio. Mauro. Ecco qua, mannà. Ah, Cuccia Black!

Grazie per i complimenti, Frankie. E beh, Gypsy King, numero uno per quanto riguarda la musica Gypsy. Il re del Gypsy.

io direi di andare a mangiare tutti da Angelo Baffo. La signora Maria sa cucinare bene, Angelo, tradizionale siciliano. Non è che ci fa pagare pure il coperto, Angelo. Laviamo noi i piatti, dai.

Via dei Cicrabini, poi volete visitare il viale, Viale dei Cipressi da Ciro, il Peccamorto, ragazzi, molto molto molto bello, visitatelo di notte, mamma mia.

0: è una grande corrida.
1: No,
0: no, no!
1: Ogni giorno una lotta.
0: Grande, lui è pugliese, di Foggia, Renzo Arbore. No.
1: Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentista.
0: C'è quella parte della song che voglio dedicare al nostro grande Ciro Pecchino. La parte che dice Sambosh, Sambosh, Sambosh di giorno.
1: C'è il lavoro e dimentico.
0: E mi sa che Sambosha pure di notte.
1: No. Parli sempre soltanto delle cose importanti.
0: Quindi Paola, come fai tu? Se Sambosha di giorno, Sambosha di notte, Paola, che stai a fare col Ciro?

0: Black Sabbath.
1: Lo dice Maneruva che di giorno si suda, ma la notte no.
0: No, no, no.
1: Rispondeva Picasso.
0: Ma questa la canto pure io.

0: Gente!
1: Vai, Angelo! E vai, Frankie!

0: Oribo.
1: Vai Stefano.
2: Vai Frankie.
3: È primavera.
2: Vai Ciro!
1: Mauro Tarzan!
2: Eccolo Ciro!

Ciao, buonasera Claudio. E vai Claudio, dimmi se sta moscia di giorno, sta moscia di notte, ma la notte no. Anche pure la notte. Ma la notte no. Sabu.

questa è una versione lunga di C'è da spostare una macchina, Francesco Salvi, lunga circa 5 minuti, dai. Sciacchi, c'è da spostare una panda? Forza, forza! Disc jockey! E basta!

0: disco 90, 80, 90 credo.
1: È un diesel. È un diesel.
0: Po, po, po, po, po. La macchina che hai tu, Angelo, che macchina che hai? La Topolino ancora? La giardinetta? Quando uscì la 127, mi ricordo, ma dove, che macchina, la 127, mizzica! O pelastra!

0: movimento sexy. Dopo voglio dedicare a Maria una canzone salentina.
1: Una mano e la cintura.
0: Magari la conosce, boh.
1: Movimento sexy. Un movimento sexy. E ora ti esamenear.
0: Suavecito.

King Africa, ma questi sono Azul Azul. La discoteca.

0: Acaba.
1: Acaba. Acaba. Acaba.
0: Acábalo.
1: Y acaba. Acaba. Acaba. Acaba. Acábalo.
0: Un brano salentino, il Salento, la terra mia, Luco Remeu, ballate tutti quanti. Beh, le conosce Maria ste canzoni, dai. Musica tipica salentina, esiste solo in Salento. Pizzica e taranta.

Tarusa. Tamburello, tamburello, qui la pittica è taranta, Salento. E hai il cuore mio, mio, mio, mio, canso plutonico. Ciao Elka, buonasera, buonasera, buonasera, tac, detto bene, tac, ciao Elka. Il cuore mio.

0: lo Santo Paolo Meo. San Paolo mio, lo Santo Paolo Meo.
1: Meo, meo, meo, meo, cazzo del polito. Nella, nella, nell'anima.
0: Grazie, grazie Elka.

0: Ammetto che Maria sta a ballare a pizzica.
1: E lasci la ballare sta signorina. E hai un cuore meu, meu, meu, meu.
0: Eccola qua perdita, hola perdita, vamos a pete, tiene escucha, escucha ambizione.
1: E hai,

Buenas tardes para ti, Perlita. Galicia, España. Campeón del mundo, España. Shaggy sarà di ma che canzone è questa qua? Questa è la canzone tipica del Salento, questa è la nostra musica popolare.

0: con un bacione a Dina, questo bel brano di Antonacci. Buongiorno bell'anima, anche se c'è da di buon pomeriggio, quasi buonasera, un bacione.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.
0: E valla a comprare sto caffè.

0: con le mani io ti prenderei.
1: Sì.
0: È grande Tina Turner, ex moglie di Ciro il Beccamorto. Nostro Ciro se le è passate tutte, eh.

arriva una canzone, non so manco com'è, comunque ce l'ascoltiamo, che voglio dedicare a un'anfamona brutta fatta, c'ha pure la barba. La buonasera Elka, ciao Elka. Ah, avevamo già salutato prima. Quindi sta per arrivare una canzone che voglio arrivare, che voglio dedicare a una brutta famona brutta fatta, c'ha pure la barba.

0: essi da casa mia, brutta Befana.
1: Appena che salsa, già si fa una pagnottella, col salame e mortadella, poi si mangia il baccalà, dopo mezz'ora le

0: sai che per me ciò si note ubieras ido.
1: Ma come si dice per l'ita?
0: Si note ubieras ido, Marco Antonio Solis, grazie, un bacione, Dina.

Vediamo un po', allora sono sempre Marco Antonio Solis, questa versione, questa baciata, il Perderor, credo insieme a Julio Iglesias, come si chiama? Enrique Iglesias?

Qui siamo ai primi anni 60, Diana originale, eh? Ah, 1957. Non eravamo manco nati. Diana, pensavo era intorno al 65. Diana, Paul Anka.

Ultimo brano, anche perché questo dura tantissimo, non faremo in tempo ad ascoltarlo tutto, è il Porom Pompero El Chato. Hola! Toreador.

Tra poco arriva Giuseppe CT e poi ci sarà, vediamo un po', ore 20 Shaki, 21 Points, 22 Roby. Grazie, grazie Dina, grazie a tutti. Olé!

Andiamo a salutare sta bella chattina, perché ormai ci siamo, mancheranno 2-3 minuti. Salutiamo Angelo Baffo, che mi ha ascoltato. E poi salutiamo, ciao Daras, hola hola, tac. L'unica parola che ho imparato dal polacco è tac. Ok, allora Azzurra, Maurizio, Rottweiler, Marika, Crow, Felix, Paola, Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Frankie, Alcora. Appena entrata la Jessie, buonasera Jessie, Cata, Perlita, Giuseppe, Daras, El Camelo di Dina, Sciacchi, Claudio, Alizee e Micione. Quindi salutiamo tutti la Jessie, welcome. Il triguante la floresse, chi do le ama pola? Che hai detto per lì? Grazie, grazie Jessie. È l'ultimo brano, ultimi secondi della mia live. Bacione a tutti, un abbraccio ragazzi, ci sentiamo alla prossima. State qui, non vi spostate, sta per arrivare tanta bella musica e poi buon sabato per domani. Ci sentiamo ragazzi, e diamo la buona diretta al nostro Giuseppe CT, vamos, 3, 2, 1, vai, buona diretta Giuseppe.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa Radio Web. Radio Web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo titolare DJ Micione, un grazie va alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima cettina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con l'indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con il bravissimo Macano. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Te Amo.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Tayo Cruz, noi passiamo con il prossimo brano con Alex Bueno. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Nostro Amor.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Alex Bueno, noi passiamo con il prossimo brano, con i Los Diabolitos. Ci andiamo ad ascoltare la loro Cuéntame, Bésame, Amame.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Diabolitos, noi passiamo un'altra bellissima song. Con gli Avventura andiamo ad ascoltare la loro Obsession.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Avventura, noi passiamo con il prossimo brano, con i Merengues, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Sonora, noi passiamo con un prossimo brano, con un'altra bellissima song degli Avventura. Ci andiamo ad ascoltare Tu Eres Aiena.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Avventura, noi passiamo con il prossimo brano con la India. Ci andiamo ad ascoltare la loro Seduceme.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della India, noi passiamo con i Merengues, ci andiamo ad ascoltare Tu Non Sabes.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Paulito, noi passiamo con il prossimo brano, con Cubana, che ci fa ascoltare Il Caval de la Bachata.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Cubana, noi passiamo con un'altra bellissima song con la bravissima Mena. Ci andiamo ad ascoltare la sua Corazon Espinado.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mena, passiamo con la mia ultima song per questa sera con la India. Ci andiamo ad ascoltare la Ombre Perfecto.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta!
1: Una voce, una canzone.

0: Radio Sole Luna, va ora in onda DJ Shakira. Musica, richieste e buon intrattenimento per tutti con DJ Shakira. E ora si parte. Buona musica a tutti. DJ Shakira su Radio Sole Luna. Go. DJ Shakira.
1: Eccomi qua. Ho una voglia di fare diretta che è tutta mia. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. Al momento in console ci sono io, Shaki. E voglio ringraziare a Giuseppe Citti per la sua bella diretta e chi lo hanno preceduto, Micione. Cominciamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo a lei Azzurra, a Maurizio, a Rottweiler, a Marika, Feniste Crove, Claudio, Alise e Felix, i Bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. Salutiamo a Paola. A Ciro il Becchino, a Frankie il Cora, a Jessie, a Cata, a Perlita che è a cena, Giuseppe CT, Elka, Daras e Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Points. E alle ore 22, spero, come si chiama? Roby? E auguro a tutti voi una buona musica, un buon divertimento e un grazie a tutti per la buona diretta. E si parte con la musica di Shakira.

E continuiamo, dai, con la Vie en Rose, Grace Jones. E nel frattempo salutiamo Rita e un grazie per la buona diretta.

Undercover Lover, Thomas Anderson. La dedichiamo ai birilli blu, ecco, per loro, dai, per i birilli blu. Prima qualche brano straniero, poi andiamo sull'italiano.

ultimo brano straniero, poi passiamo con l'italiano. Loro sono gli Abba Fernando, per i birilli bianchi.

Sotto la pioggia, che bello. Salutiamo anche a Points che salirà in diretta alle ore 21. Ciao Points. Per i birilli oro, Antonello Venditti, sotto la pioggia.

Patrizio Buanné, il mondo. Per te, Micione. Beside me, say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need. E poi ci sarà un bel brano che piacerà molto a Buffalo.

quelli col baffo, se ce ne fa un baffo, è vero, hai ragione. Salutiamo anche a Jessie. Ciao, no, Jessie, ho sbagliato, Franci. Ci vedo doppio, scusate.

Gigi D'Alessio, perciò per te, signor Buffalo, l'anatroccolo sposato, per te, per tutti.

0: dava quella nostalgia.
1: Una volta avevamo un DJ, adesso vi racconto una storiella vera.
0: Sembrava fatta con la cera.
1: Che faceva diretta in una radio che non gesta più.
0: Era l'altra sua metà.
1: E in questa radio ci stava il signor Buffalo.
0: Ed io.
1: E il signor Buffalo gli cercava sempre Gigi D'Alessio.
0: 50 chili di mistero mi portava sfiga.
1: Lui si era talmente rotto i maroni che una sera ha preso una decisione di fare una diretta tutta con Gigi D'Alessio. Oh, l'hanno cacciato. E io questa storia la so perché me l'ha detta lui. Perciò sei...

È arrivato il Lazzarone. Avevo preparato un bel brano che piaceva a lui, non glielo metto. Chi è?

E arrivano loro i Nomadi, canzone per un'amica. Beh, hanno dedicato questo brano a una loro amica, in pratica, che ha avuto un incidente e ha perso la vita. Perciò prudenza quando si va.

0: e tranquillante, Gigi Proietti. Beh, un brano che dedico a persone un po' agitatine.
1: La gente è tutta matta da regalo.

0: coraggio per gargare.
1: Infatti, io sono astemia. Se dovessi bere un goccino di vino, basta. Sono a KO.
0: È un tranquillante che se fa con l'uva.
1: Brava Maria, prova.
0: Compra nella farmacia, zon papà.
1: Tre o quattro bei bicchierotti di vino che vedrai che di notte dormi.
0: Sì, a piacere.

0: Vediamo un po' se qualcuno si sveglia, va.
1: Vorrei stare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che.
0: Ce n'è uno qua che piaceva tanto, che Zappulla. Quando ci aveva l'amorosa a Roma.
1: Compagnia, per dare sfogo.
0: Quando nasce un amore, Carmelo, Zappulla.
1: Se mi manchi tu, il mio respiro.
0: Meno male che non c'è sta Claudio.
1: Quando nasce un amore, è un angelo dal cielo che sorride.
0: Che c'è, Pirla? Che c'è?

No, non è cantata napoletano. È perfettamente in italiano, cara Jessie. È un cantante napoletano, ma questo brano è cantato in italiano.

sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo, dai. Andiamo avanti. Albano, e poi lei non è Romina Power, si chiama Marianna Pasalieva. Io leggo così, Libertan.

si vede che avevano litigato, no? Aveva litigato con Romina, ne ha scelta un'altra per poter cantare questo brano, eh. Infatti si è visto, hanno divorziato.

I ricchi e poveri. Chissà perché si chiamavano i ricchi e i poveri. Così lontani. Questo brano Micione lo dedica proprio a me. Grazie Mario.

0: non mi date un voto su questo brano?
1: Che ti brucia più del sole, che ti...
0: Io lo adoro.

0: di Modena.
1: Beh, questo brano lo voglio dedicare a tutte le signore di Radio Sole Luna. Sentite un po'.
0: Le donne di Modena accettano un invito.
1: Le donne di Modena, Francesco Baccini.
0: Essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

0: Beh, tutte siamo capaci di cucinare, no? Io sì, Rita sicuramente. Anche Franci.
1: Ed io che sono uno spirito maligno. Mi muovo

0: donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alba.
1: Voi uomini mangiate solo, basta.
0: Da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare.
1: Però io ho constatato una cosa, che i miglior cuochi sono uomini. I migliori chef sono uomini.
0: Odiano stirare e sanno

0: Dai, questa la sfumo perché dura un casino.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli dicono.
0: No, no, durava troppo. Allora, per le donne gli abbiamo fatto una bella dedica, adesso per i maschietti. E so dolori, dolore e forza. Biagio Antonacci.
2: Amore mio, non merito quel volo che hai dentro tu.
0: Penultimo brano. E poi

0: la natura che
1: per voi mascoli.
0: I tuoi occhi, quando prima mi parli, quando dopo mi ascolti, quando ridi di niente, quando leggi o ti spogli, quando apri.
1: Prego Andrea, prego Angelo.
0: Il calore che mani, la tua pelle è una culla.
1: E dopo me mangio il gelato.
0: Il tuo esempio
1: alla faccia vostra.
0: Sono

Questo brano sarà del 1800 minimo. A buon intenditor mezza parole, come si dice, è giusta? E qui comando io, Silviola Cinquetti. Scherzo, eh?

0: E come ogni diretta arriviamo anche al termine. Così, come si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
1: Radio Sole.
0: DJ Shaki vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
2: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Saluto e ringrazio soprattutto chi mi ha ascoltata dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a Angelo Baffo, che è uscito adesso, Elena, Azzurra, Maurizio, Rottweiler, Marica, ho tempo per salutare tutti, dai. Poi chi c'è? Moniz, Fenistecrow, Catwoman, Claudio, Alice Felix, Cyberman. A lei, a Paola, a Ciro il Becchino, Maria, Points, sei pronto Point? Frank il Cora, Jessie, Franci, Cata, Andrea.
1: Radio Sole.
2: A lei, a Rita, Perlita, DJ Bello, Giuseppe CT, Elka, Daras e Micione. Io concludo qua, vi saluto e auguro buona diretta a Points, divertiti Points. E noi ci sentiremo domenica ore 21. Grazie a tutti, alla prossima. Vai Points, la console è tutta tua.

Tutto era un cult, Miss Kill. Stasera ce la facciamo prendere bene, ve lo dico, eh. Playlist divertente, playlist ballerina, e dai, ci divertiamo. E ci si diverte con Points. È un caldo infernale oggi, ho patito forte. Allora salutiamo Shaki che ha fatto la sua diretta, saluto il grande micione, e poi dopo saluto tutti, dai, fate un saluto in chat, almeno vi saluto a tutti quanti. MSK Love, cult.

tutto era un cult a Mischilla e parla di com'era un po' la vita prima. Sa come si dice, era meglio quando era peggio, forse, eh. E dopo troviamo Fabri Fibra con Troppo Famoso e lui vi racconta come ci si sente da troppo famoso in confronto a prima che non si era famosi. Allora, dopo però si inizia a ballare, a bailar. Vai.

È beato a lui che gli regalano ricariche da 100, grande fibra. Allora salutiamo tutti quelli che sono in chat, dai, salutate che io almeno vi risaluto. Allora Maria, Jessie, aspetta Marta, aspetta, Micione, grande Micione, Samuel e via dicendo. Dovete scrivere, almeno io vi saluto, dovete stare lì pronti, Franci, ciao Franci. Allora, lui ha la fibra, come ho detto, e ora andiamo, aspettate un attimo, e andiamo alla playlist, qui è sparito tutto, questo Kaido. Annalisa, movimento lento, ora si incominciava là.

è ancora a movimento lento e poi chiami un taxi, cosa hai in mente? Annalisa, Annalisa. Andiamo avanti, ho visto nuovi nomi in chat. Allora, vi saluto il mio Wasim, Matteo c'è da fare fodere, Wasim. Allora, Franci Rita, ho visto anche Catwoman. Buona diretta, Points, grazie Catwoman. Ne ho visto anche Felix. E anche Shaki, ciao Shaki, ha fatto una bellissima diretta prima di me. Non so il DJ che c'è dopo, lo devo leggere, mi direte, ma devi essere preparato, ora lo leggo e poi ve lo dico, guarda. Sta apparendo nelle scritte sotto, quindi no, non aspettiamo tanto. Cosa mettiamo? E ora abbiamo tanta roba, Tusca, Tisca, Tanga, mi diceva assai.

sto fumando ganja e vado su Marte, sfarà. È superior, altro livello. Allora il DJ che c'ha le 22 è Roby. Saluto anche Patti e Rita nella chat che non l'avevo nominate. Sto sudando a livelli altissimi.

0: Prova, prova, prova, prova, ok.
1: Buio, la luce era scomparsa dietro all'ombra del Vesuvio, affacciato al balcone.
0: E va tutto bene dietro all'ombra del Vesuvio. Vai, vai al microfono.
1: Divisi e cercò la fortuna.

Clementino, lui è Clementino, Clementino, Clementino, viene da Napoli, siamo tutti a posto con Guardando la Luna Remix.

Con la pesce e Di Martino, ricordiamo, con musica leggerissima, con Points, su Radio Sole Luna. Mi sa che mi ero scordato di nominarla. Siamo su Radio Sole Luna.

Metti un po' di musica leggera perché non ho voglia di niente. Questa è così, raga. Con la pesce di Martino ce la ricordiamo questa canzone a Sanremo. Tra poco si riaccelera il ritmo e si balla, si balla, si balla, si balla.

l'abbiamo messa un po' di musica leggera. Salutiamo anche Liscia Mandel che è entrata, un'amica. Ok, allora Fred Paloma con Anita.

E torniamo in diretta su Radio Sole Luna con Points. Con Points ricordiamo allora le 22 con Roby, quindi rimanete in ascolto perché anche dopo c'è bella musica. Licia, salutiamo, Patty, vediamo, vediamo, non mi fa più vedere nulla, mi si è bloccato tutto, scusate. Va bene, allora si continua con la nostra playlist.

Ritorniamo in diretta dopo questo pezzo urban di mezzo italiano e mezzo straniero con Sfera e Bia. Allora c'è una canzone di qualche anno fa che è Shade e che cavò questa canzone, invece davvero un bordello di successo, si sentiva da tutte le parti, bene ma non benissimo. Intanto ho cavato l'arma segreta ventilatore accanto.

Insomma, come va? Va bene, bene, ma non benissimo, me l'ha detto lui. Shade su Radio Sole Luna con Points.

0: Allora l'abbiamo capito che va bene, bene, ma non benissimo. Andiamo avanti con Daddy Yankee, pezzo internazionale, con calma.
1: Dico bene, ma se mi chiedi come va.
2: Ma perché? Era tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in culo.

E saluto anche Roby, Paola ed Elka, non le ho letti prima, per la prima volta l'ho letto in chat, un salutone da Points su Radio Sole Luna, con calma, da The Yankee.

21:30, siamo a metà, 21:31 è scattato ora, dai. Allora andiamo avanti, sempre un pazzo internazionale, lui è Alvaro Soler, Sofia.

Alvaro Soler, Sofia, stavo a pensare, Alvaro Soler è un po' sparito, faceva giudice X Factor, ora stavo pensando, no, forse qualche canzone uscita, ma no, boh, me lo sono perso io, diciamo così. Allora, salutiamo Franci Cristi, grande micione, che c'è Perlita. E ho letto un altro, è entrato anche DJ Roby che dopo ci sarà, quindi rimanete connessi su Radio Sole Luna che ci sarà DJ Roby dopo, quindi non perdetevelo. Si va avanti, si ascolta le ultime note di Alvaro Soler e Sofia e poi Bundabash.

come dicevo, arrivano ora Budabash, Baby K, ce la sentiamo tutta. E anche Bob, saluto, che non mi sa, non l'avevo detto prima. Dai, tutti su Radio Sole Luna. Tutti, tutti, tutti. Andiamo, andiamo. Dov'è? Ho perso la regia. Ok, Budabash. Moicani.

Cubano, brasiliano, argentino. Allora, bunda bacia, baby K, moicani. Si va avanti dopo abbiamo un successo della scorsa estate che di Alfa con Manu Chao, a me mi piace.

0: Me gustas tu, se la mia serotonina. Andiamo avanti, che dice Micione? Micione non mi dice nulla stasera, a caldo, il grande Micione. Cristi, saluto Cristi, che Marica, Shaki, Micione balla, balla, Micione, Rita, Felix e via dicendo. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Si sciallera, si sciallera. Gente de zona, Macarena.
1: Pide por esta boquita linda, esta pajarito volando, te voy a dar.

E ce la facciamo prendere bene, ve l'avevo detto a inizio trasmissione. Siamo. No, ancora ci abbiamo un po', dai. Ricordiamo l'appuntamento dopo con DJ Roby alle 22, alle 22. Allora, ora abbiamo un pezzo mezzo italiano, mezzo internazionale. Sfera Ebbasta, Ozuna, Mirage. Ultime note di gente de zona a Macarena. E poi noi

Snap Points, Radio Sole e Luna. E salutiamo veramente tutti quelli che sono in ascolto nella chattina e no, quindi veramente senza di voi per noi trasmettere sarebbe inutile, quindi un ringraziamento davvero. Andiamo avanti con Fedez e Darge d'Amico. E questa è bella, questa è veramente bella.

E metti questi meloni in mano, dai, e basta, la facciamo veloce, dai. Ultimi minuti per questa trasmissione con Points. Davvero, passata veloce, eh. Posso fare la doccia a fine trasmissione, però è passata veloce. Ultimo pezzo internazionale per noi della serata. Vai, Pitbull, colonna sonora di un mondiale del 2014, mi sembra.

E lui era Pitbull, ultima canzone ufficiale, poi abbiamo... l'ho messa l'altra volta, non è proprio una canzone per chiudere. Che ne pensate di andare tutti insieme in settimana bianca? Lui è il pagante.

0: Prova con Points su Radio Sole e Luna è col
1: Vale, vale.
0: pagante.
1: Allora chi è che mi rompe le
2: Una
1: palle? Una videochiamata. Pronto?
3: videochiamata. Uè, ciao papi!
1: Uè, ciao Cipollino, come va?
3: Senti papi, per favore, mi presti il mezzo che devo salire sulla curma?
1: Parla forte che non ti sento.
3: Mi presti il mezzo, per favore, che devo salire sulla curma?
1: Ma che c***o ridi? Non sono mica sordo io. Te la presto, però mi raccomando, andate piano, piano.
3: Certo, papi, tranquillo, sto sotto i 180, lo sai.
1: Sì, poi di notte, mi raccomando, mettila in garage, perché sennò lì me la ciulano. Me la ciulano, me la ciulano.

0: Il pagante settimana bianca e si può dire che siamo a fine playlist, però io vi dico una cosa: accettate il consiglio per questa volta e poi torno per i saluti.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite, ma credimi, tra 20 anni guardi.

0: guarderai quelle tue vecchie foto in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.
1: Allora io saluto tutti e accettate il consiglio per questa volta, dai, saluto veramente tutti e passo la linea a DJ Roby, dai, buona diretta DJ Roby, ciao a tutti da Points a Radio Sole Luna.

Buonasera, buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento settimanale con il Power Mix e il nostro grande Roby DJ, nonché io. Scusate. Ringrazio il nostro DJ uscente, nonché il nostro... mi sono affogato con un po' d'acqua. E mi ringrazio il nostro caro... Oh, non riesco più a parlare. E che si fa adesso? Beh, questa è colpa di Francia, perché mi fa sempre complimenti e io mi blocco. Ecco, ecco qua, hai visto? Brava Franci, brava, complimenti. Allora, ringrazio il nostro DJ uscente, nonché il nostro Points, grazie della diretta, del passaggio console. Complimenti, bravo, bravo, bravo. Ancora non ti avevo ascoltato del tutto, Comunque ringraziamo anche i nostri titolari, nonché Sciacchi e Micione, che ci danno questa opportunità radiofonica tutte le settimane, il venerdì e il sabato dalle 22 fino alle 23, con il Power Mix. Era buono il vino? Insomma, diciamo, dai, io non bevo, però vabbè, io partecipo così. Va bene, poi vado a salutare tutti gli amici all'interno della chatina, siamo pronti. Allora salutiamo Sciacchi, Micione, Elka, Daras, DJ Giuseppe CT, DJ Bello Bello, Patti, Perlita, Rita, Andrea, Jessie, poi ci abbiamo Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, poi ci abbiamo Cristi, poi Rottweiler, Azzurra, Michael Knight, nonché il nostro amico Mirko. Poi abbiamo Elena e poi sono scappate qua Franci e Catwoman. Pazienza. Va bene, allora siamo pronti. Ringraziamo intanto a tutti quelli che ci ascoltano all'esterno della chattina, su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa, insomma chi più ne ha più ne metta. Siamo pronti a far ascoltare il primo disco, che lo dedichiamo a Points. Arrivano i Bundabash, gli Eiffel 65 con Even. Questo è tutto per te, caro Points.

Perlita, ho preparato il tuo disco, quindi orecchio all'apparecchio. Te la dedico, DJ Giuseppe, te la dedico, ok? Sono contento che ti piace.

Cara Patti, complimenti del pesciolino, che bello. La Franci, buonasera Franci, buonasera. De nada Perlita. E la Jessie si associa, anche la Patti.

quindi non abbiamo problemi, eh? 22:12 minuti primi su Radio Sole Luna con Roby DJ, e questo era Bob Marley con Jamin per il nostro DJ Giuseppe e tutti i maschietti. Va bene, arriva per la nostra amica Perlita, Gilda, non mi arrepiento de este amor.

Salutiamo anche l'amico Pepe. Hola Pepe. Ma ciao Franci, dov'eri? Mi mancava il tuo, mi associo e mi incollo. Dov'eri?

Shaggy, ma con chi ce l'hai? Che t'ho fatto? Buonasera azzurra. Oh Rottweiler, buonasera Rottweiler.

0: Ok, questa era Gilda con Nome Arrepiento, Deste Amor. Arriva per il nostro Mirko, arriva Little Tony con Cuore Matto. Grazie Elena, a te un buon ascolto.
1: Ti seguo ancora.
0: Salutiamo anche l'amico Tony, buonasera.

E arriva Ino ed El con Ma dove vai bellezza in bicicletta, e questa la dedichiamo a Patti. Ah, già sta andando via, ok, buonanotte allora, grazie della cortese attenzione, notte notte. Diamo la buonasera anche a Marghe92, mia cuginetta, buonasera, bentrovata, buon ascolto.

e la nostra Rita si associa a Patti, anche se è scappata via. Buonasera Dani DJ di Radio Top One, buonasera caro. Buonasera anche a Frankie e il Cora, ciao bello.

0: Bella, molto bella. Adesso abbiamo un dischetto tutta per il nostro direttore, nonché il micione della serata. Arriva Nathan Alex con Bau Bau Micio Micio. Tutto per te, Micio.
1: Bau bau.
2: Micio!
1: Micio Micio. Bau bau.
2: Micio!

E arriva per la mia cuginetta Marghe 92, arriva Sal Da Vinci con Para Siempre, sì, in pratica è in versione baciata. Buon ascolto.

per essere rimasta qui ad ascoltare qualche canzoncina. Grazie della cortese attenzione e buonanotte. Prego Franci, prego. Hola, che brava Cristi, eh? Muovete, muovete.

Buonasera Anna, buonasera e ben trovata, buon ascolto. E arriva per la nostra cara amica Franci. Buonasera, sono Franci, saluto il mio amore Daniele e questa è la mia diretta. Arriva Serena Brancale Delia con Al mio paese, tutto per te.

Grazie Anna, a te un buon ascolto. Quando torna e la Franci ride, come sempre ride, perché la imito e quindi ride.

e me ne vado al mio paese, già ci sto, quindi Serena Brancale e Delia, al mio paese arrivano i The Colors con Rolling Stones e questa la dedichiamo alla nostra amica Rita e Pippo.

22:37 minuti primi su Radio Sole Luna, con me Roby DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Non stancherò mai di dirlo. Bene, stasera dopo di me non c'è nessuno. L'altra volta c'era Points, stavolta non c'è nessuno. Vabbè. Arriva velocemente un disco richiestaci dal nostro amico Mirko. Vuole ascoltare Irene Grandi e Pino Daniele, Se mi vuoi. Tutto per te. Io non ti voglio, ma la tua Angela sicuramente sì.

questa era Irene Grandi e Pino Daniele. Arriva Eros Ramazzotti, sei un pensiero speciale. Questa la dedichiamo a Dani DJ.

E questa sera non poteva mancare il disco dei Santana con Europa. Questa la voglio dedicare a tutte le coppiette di Radio Sole e Luna, quindi stringetevi.

Questa è dedicata a Sciacchi e Miccione, per esempio. Poi la dedichiamo a Dani, DJ e Anna. Poi la dedichiamo a Rita e Pippo. Poi la dedichiamo a me e a me. Alla mia cuginetta e al suo marito. Poi la dedichiamo a Mirko e Angela. Ma prego, Micio. Poi la voglio dedicare a Franci e a Franci. Poi la dedico ad Alisea, ad Alisea. Sto facendo delle coppie io solo, capito? Come un pazzo, praticamente. Ma prego, cugina. Che bello, ho un parente che mi ascolta, che bello. Hola, Perlita, bye bye. Buenas noches. Hasta mañana.

0: 22:47 minuti, anzi 48 in questo istante su Radio Sole Luna. Si va avanti con la musica, arriva gente de zona con la gonzadera, non è come quella che ha messo poc'anzi il nostro Points, ma questa è un'altra molto più movimentata, quindi adesso ci muoviamo un po', eh?
1: Yo miraba para adelante, puedo tener a la señora esa, mi hermano. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
2: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú vamos a hacer, cantar. Vamos a ir a la hora redonda.
0: Miami me lo confirmó. La Franci va, a quanto ho capito va. Buonanotte anche a te, grazie della bellissima diretta, grazie a te Franci della cortese attenzione, buonanotte, a domani se vorrai, siamo sempre qui, buonanotte, grazie Franci, grazie, thank you so much.

0: I DJ sono in vacanza e io sempre a casa, è giusto?
1: State ascoltando Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna,
3: Radio Sole Luna.
1: La radio sempre in pole position.
4: Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei fratelli Frittola. Carni fresche della propria allevazione. Suini, crapini, ovini, pollini. I fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano una erba fresca. Le offerte della settimana. Stingo di puerco con tutto il pere 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 kg però. Il nostro indirizzo è non solo puerco, @puccini.it o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria Non Solo Puerco dei fratelli Frittola. Mina mo che carne è puerco.

nostra cuginetta Marghe. Bene, bene, bene. Vuole ascoltare Antonello Venditti, che tesoro che sei. Anzi, mi ha detto che me la dedica. Grazie, cugina. Ricambio, eh. Non ci credi? Provalo e vedrai.

E tu che ne sai, scusa, mica ci conosciamo. Che ne sai se c'ho i calli o meno? Sai il mio lavoro? Sai il mio? No, quindi non lo puoi sapere.

Lo so, Cami, anch'io scherzo, eh? Non è che ti sei offeso, eh? Stiamo scherzando, dai. Siamo tra amici qui, eh? Siamo in famiglia, quindi.

0: 22:56 minuti. 4 minuti, anzi 57, 3 minuti alla fine, quindi mi sa che devo sfumare, devo mettere la song finale. Cara Marghia, mi dispiacque, ma purtroppo la devo staccare.
1: Disco ragazzi, è l'ultimo della sera, devo dire.
0: Ecco, questa Sir J con l'ultimo della sera e così chiudiamo alla grande. Vabbè. Poi facciamo i saluti,
1: C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata, devo dire, grazie a tutti, è stata proprio una figata, potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena, è stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi, il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi, c'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare a tappare.

0: Ah, quindi passerò la linea alla nostra Shaggy, va bene, va bene. Se non me mena, va bene.
1: Locale, guarda roba, e gli addetti alla pulizia che inizieranno a lavorare appena sarete andati via, già che ci siamo, potendo vorrei fare un saluto.
0: Saluto pure al DJ, va bene, sono le 22:59 minuti,
1: di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica dei
0: ascoltiamo questo e poi ci salutiamo.

0: Mi sa di
1: sì.
0: Che
1: figata di serata! Che figata di serata!
0: Grazie Rita, che sei carina, grazie. Grazie a tutti, grazie. Allora, siamo pronti a fare i salutini. Cominciamo da Shaggy e Micione, grazie sempre. Poi ringraziamo El Cadaras, Zani DJ, Anna Rita, Cami, Frankie, poi abbiamo Cyberman, Ciro Becchino, Felix, Alice, Claudio De Crov, Fenice, Marica, me so perso, Cristi, poi abbiamo Rottweiler, Azzurra, Michael Knight, nonché Mirko, Marche 92 è andata via, la mia cuginetta, e poi ci abbiamo Elena, va bene, va bene. Siamo pronti per passare la diretta, vi lascio con Joliet, ultimo con l'ultima poesia per tutti voi. Noi ci risentiamo a domani sera dalle 22 alle 23 e dopo di me ci sarà DJ Strega. Che dire, buonanotte a tutti, grazie della cortese attenzione, a domani, vi voglio bene, buonanotte, ciao belli!

Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. Ragazzi, non posso molto parlare perché ho gente che dorme sopra e da parte. Dai, iniziamo. Mi metto un po' di musica. Iniziamo con Fabrizio De André, Volta la carta.

0: donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano.
1: Grazie a tutti per la buona diretta.
0: La carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati.
1: Ditemi prima se mi sentite bene.

0: perché non è il solito microfono. E poi parlo adagio.
1: Lo tira sassate non ha dolore. Volta la carta c'è il fante di cuore che è un fuoco di paglia. Volta la carta.
0: Si vede che il mio microfono è ottimo, eh? Tutti e due.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sta puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, pieni di foto di sogni interrotti.
2: Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome.
3: Grazie, Cami.

Rocca di Neto, Cece Parretta. Dai, questa la dedico a chi? A Canida, a Cani.

Io di notte non dormo più, ragazzi, non dormo più. Stamattina mi sono addormentata che erano le 6. Se non mi sveglia mio papà alle 9, io dormivo.

avanti con un po' di latino, credo che latino, eh? David Bisbal, Buleria.

loro sono i camaleonti. Spero che a Rita piace come sei bella. E il prossimo brano sarà per Dani e Anna.

Buona cena, Cristi. Ricordiamo che lei abita in Argentina, è molto molto lontano da noi, eh? Il fuso orario è molto

0: dimmelo come mi...
1: Ultimo brano.
0: Fragile, sadico, debole, frivolo, mistico.
1: In questo misero show, Renato Zero. E con questo brano io saluto tutti voi.
0: Non ho niente da perdere, sai.
1: È stata una diretta improvvisata, non era in programma.
0: Che c'è? Prendimi, lasciami, usami, sbattimi.
1: E noi ci sentiremo domenica ore 21.
0: Comprami, vendimi, scambiami, spogliami. L'alternativa non c'è.

strana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.